0: Mamedi di taba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he a re di anyotse hlahlamanga e leng tsa ho raya le shumele metso e medi gaetse dia motho
1: dumelang ke ramitshweni ha ba ho monate hora hore o mametse sbosh mo le City FM.

Mamedi di fela mona di tabatsena tsa hora ya le shomele metso emedi ha re di ane di tabeng tse hlahlamanga elengetsa hora ya pele ke go tlela wena di setso mokwena ha moho le moifo.

0: bojalo fela mo me di bitso ke le shumele metso robedi ka morao horena ya botlhano ho ratella afternoon drive re sentse re kena tshutleng sa rona so se rateng ha holo mme so re se bitso ka re ke hashtag
1: bubbling under
0: me ka jeno ho bubbling under
1: re tsamaya le ka kapa maqhubu mona Wave rider, monna pala mama kubu.
0: Yes. How you like
2: the horse? Okay. Do me
0: O pesa ke pesa go
2: le. Ya phela ka nne ja ke tsebelo.
0: Yo ndate re thabile ka tsela makatsang hore be o tlile ka jeno o na le rona kwa re le se di FM.
2: Ke a le bo a hle ke thabetse hore be le nka mohetse.
0: Re le bo a holo ga itsela motho.
2: Thank you.
0: Wave rider mona ke hae.
1: Lapeng.
2: Eh ya.
0: O bile o yeno ona. Wow. Ke hae ha o dule fa.
2: Eh no tshe ifu a studio ye ga. Ba e di ke bona ba dule amfatse mo. Na ke mohetse.
0: Man ho tloa o ntsha Sabawell,
2: yo
0: Sabawell. How ke tonta Sabawell ke le ga bona sebetsa le Minister Spoke. Le ona pide no e monate ho ke tshepile wena. Ga itse da ka o ntso tsa majwang mino go ba rona ha re shebile ga bona hore mshimane ntotsa e ditsa mao mona fela.
2: No man, ho ntso tsa ma handle ka nnete ke tla be ke bua le thetsi hang ka ho ntso sa tsa ma handle. Jolo ka o tshulo ke ntse ke tsa di single le bo Sabawell. And ke pine lo re batho ba rata haholo and ila batla e imphilipanyetsa tsena pine yona because ila mpa idea hore lo batho ba rata lerato man ba batla ho nyala so ke hola ita tswa ke dile mona tsatsi nena ho bana hona le ntwen cha cha cha cha e qetang ho tswa ile hore le yona ntse le ka manyalong ka ma
0: ho jolo fela ga itse da motho ga le bo go tshwarela holo ha re ba benkeleng ra khutla
3: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lwana a kolleileng ka di major birthday deals. Tse jalo ka 1 kg ya Clover Bliss Double Cream Yogurt ka $39.99 fela. Le 900 gram ya di Pokoma Weetbix Whole Grain Wheat Biscuits ka theko tlase ya $52.99. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona ha Shoprite fela.
4: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: 2023. Yone ha di vitamin, di minerale, di amino acid, tsa mmele wa hao o di hlokang hore o sebetse ka nepo. Ke ke wa ibane mo khatala. Ibile yo boloka le tshelete. Imina ju, yo fa monya tla o hapa mo putso wa go di kgwe di kontane go tswa station sa go se o rata. Le tsa no morong ela. 012-546-8937. Kapa 072-595-0198. Imina ju, e phamisa mo sa hao a mmele ntle di tsara.
1: Mumamedi, haiba o e mong wa ba mamedi ba tlang ho nka karolo letong la Bali. Ka kopo hle hopola hore tifo ya hao ya ho qetela ya tjhelete e salletseng morao e tshwanetse ho lefuwa ka la 31 Phato 2026. Etsa bonnete ba hore sebaka sa hao se bolokehile ka ho etsa tifo pele ho letsatsi la ho qetela. Mme o qobe masisa pelo a ho lahlehelwa ke menyetla ona o ikgethang wa leeto le sa lebaleheng. Hopola letsatsi la ho qetela la tifo ya leeto la Bali ke la 31 Phato 2026. Hashtag Lesedi FM Travels.
2: Baai ba Soweto.
3: Soweto.
2: Kaulang ka lekhubula 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Bakeng sa Lesedi FM. Ke mole.
4: Mo bidentle metso ke le shumele metso re bonga ke lebile ho renyane ya botshelela. Ke yena jalo ho rush our mix limpo mimlambo.

Momedi wa lesedi lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi FM me lono le tlisetswa ke SABC News re kemetse a re gethe nku ka pere empapele ho mo re fetela ho ntse ne rantwa hore balla ditaba tsa hora ya botshelela.

0: Ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke khutla hape ka ditaba tsa hora ya borobonga ena nako ke ya tsa dipapadi.
1: Tsa dipapadi. Police FM.
2: Khatse soida, we tlisetswa ke Hollywood Bets. Re a betsa hore tla thabela ho ba mona.
1: Sadi papati police di FM.

asibele sigaretsweng le sedi jan cure all of me says la a bit strong sibele sigaretsweng le sedi babu di handle bo hlohora kya borbong ntebasana tsohora e borbong ba di banwa ke kenemodupi.

0: so ke e dumela ke se bua le ba le ka be pena go ma mesika 806 ka mino mo na tse re a robetse ke ba hlaso mba ha bye
1: dikele dumela ke ntse go ma metse ape ma khatlela mo bobedi ntse ke na le wena ha re re yana tshimele mosumedi le thabo le me ka maoto re eme ka maoto ma metse mino o monate thank you dikele di ke tsala le thabo
2: Chocolosa, chocolosa, ladies, eski, chocolosa, ladies, eski, chocolosa, ladies, eski, chakal, chakal, chakal, omelette, vous si, vous n'avez pas. Gourmet, la ski, pas, c'est un cagné, how les jaloux, jaloux, ladies, eski, cagné, ça me le matin, qu'a fixé, gourmet, la ski, pas, c'est jaloux. Mwana ka ebile ke tlatla ho wena mo studio ke tlo bona se ka mpa ka tsaka ke di pipe manyo se ke tshile se ke re jo ke na e wa mo ha le sa le ho jwalo khanye sa mel mahlane ka feedback ha di tshe
3: ke sedi fm ke mo le hey mo wa bo wa setso le puo ya sesotho
4: Ke teka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya 3 Ships Select Whiskey ka 179.99. Le di 6 packet di fika pa di fitse pedi tsa di 275 ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 randa. Ebe o fuwa e lengwe mahala. Di fumane o fihlela ka di 6 tsa September. A o rekese sebaka tlase dilemo tse 18.
3: Melodia Masalo Bay.
5: Hey, beautiful people, this is Imani. Imani, you're tuned into the soulful sounds of Lesedi FM's Party Time Show.
3: Repeat, we get Party Time. Lady Soski. Kalabusano ka hora ya borobedi ho ya hora ya leshome le metse mmedi. Le ka motebelo ka hora ya borobong ho ya ho ya leshome le metse mmedi. O Lesedi FM. Mafikeng. Toropo ya nalani ya buitsepo e profensing ya bokone bophiri. Mamela Lesedi FM le kubula 98.4. Taboka kena ho SABC Plus app. Ho mamela Lesedi FM. Ke mo le.

0: Vedi, sosti, ho mla won sesi. O ka speiti se tla le thaka o etsa la la. Tsho mboga hape ke, mboga hape. Yo, si tati se batle mo katabilo di vidini. Tso ke di tsela le khubula e tshe ja di 0.4. Ha o ngo bile she. Speiti le thaka.
1: It's Trunks music.
2: Ha ke ya thaka le no speiti man. Ha speiti se sa sebetsa re tla bona se dinga pe ka bagao.

0: tsena tsa o ketela tsa letsatsi ho reng yana ya le shome di fella hona mona tse latelang tsena e tla ba tsa pula madiboho ho sa no seng ka ho ra ya botshelela soski
1: lesedi fm ke molelwa mo ho wa bo wa puo ya sesotho Mosi to limino wa mapara kobo di phamisa ntjantjello ya bokamoso bo ganya le sedi fm ke molelwa khaso e tlisa mposo selo di fahle ho ntsa basotho
2: a bom
1: ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsa na le eto la bona la bophelo ba katleho
3: pele ya pele basadi
1: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananelwa le ho matlafatswa

abasi sebelo singa le sedi mashume mararo meso suka mara ho ra ya le shumele mesimedi America tsapa solo bona tsho hlobela go roma mesena sebelo so o re hona teng aba mosebetsing sebetsa ha mona tehle ha ba o sileng boloke ha le tsa sile monate lapeng mo